vita tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa.